0: Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
1: Domenica prossima, 27 settembre, ricorre la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato. Il mio pensiero va ai migranti, ai rifugiati, specialmente ai minori costretti ad abbandonare la propria terra. I bambini e gli adolescenti sono i più vulnerabili. Spesso vivono sofferenze indicibili, violenze, torture, sfruttamento, condizioni traumatiche e non di rado perdono la vita lungo le rotte migratorie. Faccio un appello alla responsabilità di tutti. Ognuno si senta coinvolto nella vita di questi ragazzi che vanno sempre tutelati e assistiti. Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana.
2: Sento che ho chiamato oggi per vostro migranzo qui l'agnopio per riuscire a emerta che io non sarei stato che sento ma solo se ne avessi rando con cap che non è o papa i sen che resta di atemato serve se cano io che tova che di srisa di volament o pins di uroket pins di uroket e sa modena i catone accademia togio it modenabo
1: al gruppo preghiere delle mamme.
2: Veramente idesso nyak imai csoportot.
1: Accolgo con affetto voi pellegrini della diocesi di Rimini.
2: Szeretettel köszöntöm a Rimini egyházmegye zarándokait
1: is. Con il vescovo Monsignor Nicolò Anselmi.
2: Nicolò Anselmi püspök
1: úrral. Qui convenuti ad un mese dalla mia visita pastorale.
2: Akik egy hónappal lelki pásztori látogatásom után érkeztek ide.
1: Rinnovo la mia riconoscenza
2: ismételten kifejezem hálámat,
1: e vi incoraggio a crescere nella fede.
2: És arra növekedjetek a hitben, Isten igéjének meghallgatásában gyökerezve, hogy mindenki számára tanúságot tegyetek a mennyei atya szeretetéről, és végül gondolok a fiatalokra, a betegekre és az ifjú házasokra. Ma az egyház Pietrelcinai Szent Pio liturgikus emléknapját ünnepli, az ő hit és szeretet tanúsága legyen mindegyikötök számára meghívás arra, hogy mindig bízzatok Isten jóságában és irgalmában. Mindnyájatokat megáldalak.